soccorre. Grazie a Dio è venerdì, a timbrare il cappellino, ci pensiamo lunedì, esagerare, esagerare, paga lì tre più, mirai divertimento, approfittane anche tu, esagerare, esagerare, paga lì tre più, mirai divertimento, approfittane anche tu.

di due più, filò il divertimento a trofficare anche tu. Grande.

Senegal, a propaganda. A Africa, a mise propaganda. America, a mise propaganda.